0: Slimming. Je luistert naar Nemen.
1: If your lobby is heavy, tag him for your lobby me. Take it, analyze, samanai, holy gonigi. Ma terepire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You hufu mi atis on def soto. Ala sa u meke de wamboko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami mwani mo. Anai sai. Di shamyangai. Dai holi mino. Nalo simyo. Di shamyangai. Eh. Bosi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
2: Yeah, man, dele modela I tell.